Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

piacere che ce l'hai. Lì sulla punta della lingua, una parolina così, così piccola che nessuno l'ha mai vista. E bambola, la mattina non mi svegliano le cannonate, ed amarti una stronzata che non sa calmarmi. Fuori carne vale Dio, non ho una

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione Formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitale della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco Cristian Leccese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria, come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti, che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa. Esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti di scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico, ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale. Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la Sagra delle Regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18, alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21, al Castello Baronale, la proiezione del corto cartoon a cura del centro diurno Come le Sirene, dal titolo Totò Ritorno al Sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
3: Radio Formia vi informa.
2: Il Basket Serb 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia bianco-verde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serapo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season height di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7 e ore 8:10. Siamo giunti a martedì 7 luglio 2026 alla chiesa ricorda San Oddone. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci permette di cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e

0: preziosa, come si dica di gustarlo. Siamo pronti alle 2:12 si inizia la gara, cominciando come sempre l'Ariete. La giornata inizia sotto i migliori auspici, con la luna complice, il buon umore prende quota e farà assaporare le cose belle che vi circondano in questo periodo. Dall'Ariete al Toro, datevi da fare su tutti i fronti, non ha più senso aspettare, Urano benevole vi offrirà su un piatto d'argento l'occasione giusta da cogliere, andate incontro alle interessanti occasioni che vi offrono gli amici. Dal Toro ai Gemelli, con la luna in sestile a Marte, sul lavoro agite secondo le vostre convinzioni con la giusta grinta e raggiungerete un incontro molto importante per voi. Dai Gemelli al Cancro, offrite il meglio a voi e chi vi interessa, poi aspettate che evolvano gli eventi, la situazione prenderà una strada diversa da quella che sperate, seguite la vostra intuizione e fatevi guidare dal buon senso. Dal Cancro al Leone, grazie alle belle stelle odierne, se volete continuare a mettere legna sul fuoco dell'unione con la dolce metà, realizzate i progetti messi a punto insieme. Dal Leone alla Vergine, per risolvere un'incomprensione con il partner, accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto con emotivo. Troverete il modo per esprimere la vostra originalità. Bilancia, la luna è in sestile solo a Venere che è quadrata a Plutone, prodigatevi per un amico che vi chiede aiuto, domani potreste essere voi ad avere bisogno. Scorpione, oggi recupererete tutte quelle cose che per una ragione o per l'altra finora avete lasciato da parte e proverete gioia e leggerezza nel farlo. Sagittario, a causa di Nettuno nemico, non fatevi ingannare dall'apparenza giudicando il primo acchito alle persone che state avvicinando. Siate più cauti e avveduti. Capricorno, con Venere quadrata a Plutone, scoprirete che in chi amate sfumature e non avevate mai accolto. Mettete in cantiere dei progetti coinvolgenti. Acquario, nonostante la luna birichina, se siete innamorati il clima è appagante, se siete soli gioia, incontri, intesa saranno le vostre parole d'ordine, affronterete la giornata con impegno e senso del dovere. Concludiamo la sua di oggi con i Pesci, grazie a Urano in sestile al Toro riuscirete insieme al partner a dare un tandem, un buon contributo al vostro già inossidabile legame. La gentilezza può aprire tutte le porte chiuse. Bene tutto anche questo martedì 7 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Odone. Il sole già sorto alle 5:41, tramonterà alle 21:14 alla luna calante, si è già elevato a 00:17, calerà questa mattina alle 13:27. Diamo gli auguri a Ringo Starr con 86 anni, a Licia Colò che compie 64 anni, a Michele Mirabella che compie 83 anni. Qualche data da ricordare: 1881, sul primo numero del giornale per i bambini, Carlo Collodi pubblica la prima puntata della storia di un burattino. La frase del giorno: rana che salta la sera annuncia cattivo tempo. Invece i pensieri di questa mattina sono: bocca unta non disse mai male a nessuno. Dopo una amarezza tutto si può apprezzare. Dopo i confetti si vedono i difetti. Ancora buongiorno, buon lavoro, saluto e tutto per questo martedì 7 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'estero oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: DNA.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitale della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Menicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Menicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco Cristian Leccese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria, come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa. Esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti di scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico, ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore La Penna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la Sagra delle Regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18, alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21, al Castello Baronare, la proiezione del corto cartoon a cura del Centro Diurno Come le Sirene, dal titolo Totò Ritorno al Sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
0: Radio Formia informa.
7: Il Basket Serbo 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia biancoverde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serbo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season height di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 7:34. Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Pons de León, guidata da Masaniello, un pescatore di 27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della Storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scilti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto, a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento è rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitale della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristiano Leccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati.

rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria come il ponte della nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco Leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa. Esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti di scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico, ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito.
Entra nel vivo la sagra delle regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18 alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21 al Castello Baronale la proiezione del corto cartoon a cura del centro diurno Come le sirene, dal titolo Totò ritorno al sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secco

0: di Minturno e la degustazione della Pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
1: Radio Formia informa.
0: Il Basket Serbo 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia bianco-verde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serbo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio, dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season high di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
4: credere nel futuro.
3: Radio Formia.
4: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
3: Di sempre.

tu? Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Okay, ah.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: Oroscopo di Radio Formia delle ore 7 e ore 8:10. Siamo giunti a martedì 7 luglio 2026 alla chiesa ricorda San Oddone. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe essere cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa conversazione di Gustavo. Siamo pronti alle 12 silenziali, cominciando come sempre l'Ariete. La giornata inizia sotto i migliori auspici, con la luna complice, il buon umore prende quota e farà assaporare le cose belle che vi circondano in questo periodo. Dall'Ariete al Toro, datevi da fare su tutti i fronti, non ha più senso aspettare, Urano benevole vi offrirà su un piatto d'argento l'occasione giusta da cogliere, andate incontro alle interessanti occasioni che vi offrono gli amici. Dal Toro ai Gemelli, con la luna in sestile a Marte, sul lavoro agite secondo le vostre convinzioni con la giusta grinta e raggiungerete un incontro molto importante per voi. Dai Gemelli al Cancro, offrite il meglio a voi e chi vi interessa, poi aspettate che evolvano gli eventi, la situazione prenderà una strada diversa da quella che sperate, seguite la vostra intuizione e fatevi guidare dal buon senso. Dal Cancro al Leone, grazie alle belle stelle odierne, se volete continuare a mettere legna sul fuoco dell'unione con la dolce metà, realizzate i progetti messi a punto insieme. Dal Leone alla Vergine, per risolvere un'incomprensione con il partner, accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto con emotivo. Troverete il modo per esprimere la vostra originalità. Bilancia, la luna è in sestile solo a Venere che è quadrata Plutone, prodigatevi per un amico che vi chiede aiuto, domani potreste essere voi ad avere bisogno. Scorpione, oggi recupererete tutte quelle cose che per una ragione o per l'altra a finire ora avete lasciato da parte e proverete gioia e leggerezza nel farlo. Sagittario, a causa di Nettuno nemico, non fatevi ingannare dalle apparenze giudicando il primo acchito alle persone che state avvicinando. Siate più cauti e avveduti. Capricorno, con Venere quadrata a Plutone, scoprirete che in chi amate sfumature e non avevate mai accolto. Mettete in cantiere dei progetti coinvolgenti. Acquario, nonostante la luna birichina, se siete innamorati il clima è appagante, se siete soli gioia, incontri, intesa saranno le vostre parole d'ordine, affronterete la giornata con impegno e senso del dovere. Concludiamo la sua di oggi con i Pesci. Grazie a Urano in sestino al Toro riuscirete insieme al partner a dare un tantum, un buon contributo al vostro già inossidabile legame. La gentilezza può aprire tutte le porte chiuse. Bene, tutto anche questo martedì 7 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Oddone. Il sole già sorto alle 5:41, tramonterà alle 21:14 alla luna calante, si è già elevato a 00:17, calerà questa mattina alle 13:27. Diamo gli auguri a Ringo Starr con 86 anni, a Licia Colò che compie 64 anni, a Michele Mirabella che compie 83 anni. Qualche data da ricordare: 1881, sul primo numero del giornale per i bambini, Carlo Collodi pubblica la prima puntata della storia di un burattino. La frase del giorno: rana che salta la sera annuncia cattivo tempo. Invece i pensieri di questa mattina sono: bocca unta non disse mai male a nessuno, dopo una amarezza tutto si può apprezzare, dopo i confetti si vedono i difetti. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo martedì 7 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'estero oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica e regia, un saluto a Eugenio Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia Stuzzica la tua voglia di musica. Ruffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9 in punto. Martedì 7 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Claudio e Santa Edda. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno «chi è in difetto è in sospetto» evidenzia che quando si sa di avere commesso un errore, si scorgono accusatori anche dove non ce ne sono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1647 a Napoli esplodeva la rivolta al viceré spagnolo Rodrigo Ponce de León, guidata da Masaniello, un pescatore di

27 anni. Nel 1868 l'Italia promulgava l'imposta sul macinato, la quantità di cereali da tassare era ipotizzata contando i giri della macina. Nel 1881 il giornale per i bambini pubblicava la prima puntata della storia di un burattino, la favola di Pinocchio scritta da Carlo Collodi. 90 anni fa, nel 1936, per adeguarne l'uso agli abitatori motorizzati, l'americano Henry Phillips brevettava il sistema di vite e cacciavite a croce. E nel 1945 alcuni ex partigiani della brigata Ateo Garemi irrompevano nel carcere di Schio. I scelti 99 detenuti, che ritenevano essere fascisti, ne giustiziavano 54. Tra loro c'erano anche 12 donne. Nel 1949, revocata alla Sisal la concessione del Totocalcio, il CONI istituiva il servizio autonomo gestione concorsi pronostici, con cui avrebbe gestito il concorso in autonomia. Nel 1970 faceva il suo debutto Alto Gradimento, il programma radiofonico condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Nel 1985 il 17enne Boris Becker diventava il più giovane vincitore maschile del torneo tennistico di Wimbledon, un primato a tutt'oggi imbattuto. Nel 2005 una serie di attentati contro il sistema di trasporto pubblico di Londra causava la morte di 52 persone e 700 feriti, un'azione rivendicata dai terroristi di Al-Qaeda. E nel 2012 veniva annunciato che Gabriel García Márquez, l'85enne premio Nobel per la letteratura, non avrebbe più potuto scrivere per problemi di demenza senile. Sarebbe scomparso 2 anni dopo. Sono nati il 7 luglio, nel 1827 lo scienziato e politico Quintino Sella, nel 1843 il medico premio Nobel Camillo Golgi, nel 1901 l'attore e regista 4 volte premio Oscar Vittorio De Sica e nel 1929 il giornalista e storico Sergio Romano. Nascevano oggi anche il musicista Ringo Starr nel 1940, l'autore e cantante Toto Cutugno nel 1943, l'attore Carlo Bucci Rosso nel 1954, il pilota automobilistico Alessandro Nannini nel 1959, i conduttori TV Michele Mirabella nel 1943 e Licia Colò nel 1962 e per chiudere Stash, il cantante dei The Colors, nato in questo giorno nel 1989. Anche per il 7 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non semplici note.
1: Ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terra ferma.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità. Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada regionale Flacca, traffico rallentato nel territorio di Vendicio, in prossimità dell'incrocio con via Vendicio, direzione Formia. Rimanendo in via Flacca, si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina si rallenta nel territorio di Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Pantani da Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta nei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale via dei Monti dei Pini si sta in coda altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora, nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che, per problemi di allineamento dei software, non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione, Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitano della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco Cristian Leccese accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco Leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa. Esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti, scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la Sagra delle Regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18, alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21, al Castello Baronare, la proiezione del corto cartoon a cura del centro diurno Come le Sirene, dal titolo Totò Ritorno al Sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina, per la regia di Giovanni Iovine.
3: Radio Formia informa.
2: Il Basket Serbo 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia biancoverde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serbo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season height di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Stai ascoltando
4: Radio Formia.

0: Bam bam, bambina.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi

in denaro contante. È arrivata dopo una lunga camera di consiglio la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle fiamme gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitale della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristallecese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iaricicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco cristallecese accompagnandola con questa motivazione. L'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco cristallecese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco lecese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale.
significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense.

0: primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa, esperto di diritto internazionale, professore ordinario, esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali e un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti, scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico, ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore La Penna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la Sagra delle Regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18, alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21, al Castello Baronale, la proiezione del corto cartoon a cura del Centro Diurno Come le Sirene, dal titolo Totò Ritorno al Sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
1: Radio Formia informa.
0: Il Basket Serb 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia bianco-verde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serapo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serpo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio, dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season high di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità. Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo la strada regionale Flacca, traffico rallentato nel territorio di Vendicio, in prossimità dell'incrocio con via Vendicio, direzione Formia. Rimanendo in via Flacca, si rallenta a Porto Salvo, altezza via Sant'Agostino, nei due sensi di marcia, mentre sulla statale Pontina si rallenta nel territorio di Porto Badino, in prossimità dell'incrocio con via Pantani da Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta nei centri abitati di Anagni, Ferentino e Frosinone, nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale via dei Monti dei Pini si sta in coda altezza Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 82 Valle dell'Iri si rallenta in prossimità dei centri abitati di Isola dell'Iri e Sora, nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Questo dunque è il nostro appuntamento con la sigla. Vediamo un po' la giornata, cosa ci ricorda oggi. San Paterno, 7 naturalmente luglio, Edda, poi San Matteo, liturgia di San Matteo, quando pare, epigemia di San Matteo. Oggi la chiesa ricorda anche San Claudio, auguri naturalmente a chi porta questi nomi, anche al femminile. Allora, pronti per un'altra puntata del nostro programma? Come sempre, il nostro buon ascolto.

non ti cercano a giornate sole, perché sta a modo che non lo c'è più, e non ti cerca l'aria una parola, canna da vita, si ma dice tu.

Dico ogni giorno che non sono felice, penso ogni tanto che mi vuole assare, e dintacchi sto cuore senza pace, cerco una cosa che mi fa scordare.

su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

sto canzone per a te, sto canzone per a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, no, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret, me ne vado al cinema, e poi vado a passeggiare, e poi vado a faticare. Lei a me chi muffa fa, io mi faccio il baccarà, dentro al casino, e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cucar.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano Murano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario.

0: finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitano della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristallecese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco cristallecese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco cristallecese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco lecese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti

0: I cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco, rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD del Consiglio d'Europa, esperto di diritto internazionale, professore ordinario, esperto autorevole in diritti umani, cooperazione dinamiche geopolitiche e globali, e un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica arte, ma in particolare nel promuovere rapporti, scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico ha avuto un ruolo di promotrice lo storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18:30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubbo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale, Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la sagra delle regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18 alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21 al Castello Baronale la proiezione del corto cartoon a cura del centro diurno Come le sirene dal titolo Totò ritorno al sapore alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri in Piazza Rotelli sul lungomare spettacolo di folklore internazionale aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Il Basket Serb 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia biancoverde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serb. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio, dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season height di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
4: La sigla del nostro appuntamento delle musichiere, la seconda parte oggi molto del Toto Cutugno, visto che avrebbe festeggiato nella giornata di oggi il suo compleanno. Oggi il pensiero va a Toto Cutugno nel giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno. Toto Cutugno è stato uno di quegli artisti che, non avendo bisogno di effetti speciali, bastava una melodia, poche parole sincere e il pubblico si ritrovava a cantare con lui. Lo ascolteremo nel corso della nostra trasmissione, Toto Cutugno, con alcuni suoi momenti musicali di grande successo. Iniziamo proprio con lui, questo nostro appuntamento del programma Il Musichiere, con
5: Lasciatemi Italiano. Cantare.

In questa giornata, bene, oggi è anche il compleanno di Stash, compie 37 anni a quanto pare, e allora tanti auguri anche a lui. Andiamo con la trasmissione.

0: piedi nudi dentro me.
1: Questo intanto è il nostro Giovanni Galletta, Figlio d'arte, Lo specchio rotto. Questo è il brano che abbiamo appena proposto. Azzurro è uno dei momenti musicali di grande successo per l'Adriano Celentano. Non so se in questo momento Alberto è all'ascolto, ma salutiamo, così come salutiamo Lidia. Azzurro, eccolo qui, pronto a ripartire. Celentano.

classico per la produzione dell'Olio Occidentano, momento musicale mandato anche da Salvatore Lamberto, salutiamo Lidia, naturalmente il nostro buon pomeriggio. Sono 14:23, andiamo a riascoltare Tommy Riccio che ripropone un classico, Mare Verde.

0: si avesse fatta nato.
1: Allora, eravamo occupati al telefono con lo chef Antonio, ecco, un saluto a lui, un saluto ad Anna, sono qui a Formia naturalmente. Allora, chi non ricorda il Roxy, no? Point, chi non lo ricorda? Il Vitruvio, chi non lo ricorda? No, non ricordiamo tutti. Allora, carissimo Antonio, un saluto per te. Un saluto per naturalmente Anna, tutta quanta la famiglia. Bentornati a Formia, come sempre. Buone vacanze, alla prossima, senz'altro con il nostro Tommy Riccio, che sta riproponendo ancora la sua voce, in questo caso con Mala Femmina. E poi torneremo anche a riascoltare il Tommy Riccio con un altro momento musicale. Intanto ti saluto, saluto tua moglie, saluto tutti quanti di famiglia e buone vacanze.

anche con Formia che vedere, visto che il brano nasce proprio a Formia. Allora, Roxy Bar, salutiamo naturalmente l'Antonio, lo chef Antonio, salutiamo Anna, sua moglie naturalmente, e tutta quanta la famiglia con il nostro appuntamento con la musica. Ma oggi sono gli autori di O Vesuvio, che dedichiamo naturalmente ai nostri amici ancora una volta, con tanti saluti, buone vacanze naturalmente e alla prossima.

E così abbiamo riascoltato il Tommiriccio anche con la versione, la sua versione di Vesuvio, scusate, Modugno e Gilli, storico il brano. Intanto risalutiamo lo chef Antonio, sua moglie Anna, tutta quanta la famiglia, buone vacanze qui a Formia naturalmente. Oh, Roxy Bar, chi non lo ricorda, salutiamo anche e fu Roxy Bar e tutti gli avventori naturalmente, poi è diventato un ristorante cinese e tante altre cose, disavventure della Roxy Point, Roxy Bar veramente, che poi è diventato anche sala giochi, è diventato tutto, ma comunque noi lo ricordiamo come il Roxy Bar. Oh, allora, anche perché ci abitava a 10 metri. Andiamo avanti con la trasmissione, andiamo a salutare Rosario Franco, salutiamo anche Gabriele Giuseppe Testa insieme a Giulia Ermedi Artuglio, con Albano si ripropone con questo suo Shahrazad.

Dunque Albano e Romina Power con Shara Zan, un loro successo. Allora andiamo avanti con un saluto per Civite Giuliano insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, e andiamo a riascoltare il Dani con Goppa a Luna.

Europa Luna è uno dei grandi successi del Mimmo Dani, mandato per Salvatore Civita e Giuliano. Un saluto all'intera famiglia. Lamberto e Lidia abbiamo salutato poco fa con Azzurro, sarà perché ti amo, invece, e i ricchi e poveri che ripropongono questo momento musicale

Sarà perché ti amo, i ricchi e i poveri, naturalmente sempre più poveri, visto che ormai sono diventati soltanto due. Allora, salutiamo Roberto, salutiamo Lidia, salutiamo tutti quanti. Serenata per ancora Toto Cutugno in occasione del suo, oggi avrebbe festeggiato il compleanno nostro Cutugno. Allora, oggi è il compleanno anche di Stash, tanti auguri. Una giornata importante per tanti personaggi. Allora, sono le 14:47, tra poco il nostro saluto agli amici della pubblicità. Oggi il programma terminerà prima

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: Ancora un ricordo, ma questa volta di Pino D'Angiò. A 2 anni dalla sua scomparsa, lo ricordiamo con Ma Qual'Idea, un altro dei suoi grandi successi.

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, al

del Ben Joe, fino al Ben Joe con una quale idea, famosissimo anche il momento musicale che propone con anche quello lì. Allora, un ricordo del Ben Joe per un saluto, adesso lo mandiamo a Velia, buon pomeriggio e con l'immensità e la voce di Don Bachi.

L'immensità, Don Bachi, salutiamo ancora Elia, intanto andiamo avanti con un saluto per Regina e per Salvatore con la voce di Peppino Di Capri, storico, questo suo Malattia.

0: relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Ancora qualche minuto insieme, intanto risalutiamo Angela e Tonino Scipione con il ritorno di Peppino Di Capri, eccolo lì, con un grande amore e niente più.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

facile che stile, pigliamo a mano. Si muovo bene o vero, non aspetta rimane. Perché quando non ci stai, si ferma sempre un gol. Scusa, sincero, provo pure.

0: E cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, varianti Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altre che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione, Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitale della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristallecese, il presidente dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario, Giorgio

0: Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iaricicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco di Stallecese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco cristallicese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria, come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti, che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa, esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti di scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore La Penna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la sagra delle regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18 alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21 al Castello Baronale la proiezione del corto cartoon a cura del centro diurno Come le sirene, dal titolo Totò ritorno al sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
1: Radio Formia informa.
0: Il Basket Serbo 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia biancoverde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serbo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio, dopo 15 mesi stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season high di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Se rimanessimo senza acqua non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: sta in forma, infatti.
1: Anch'io mangio sano, eh?
0: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
2: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: Buongiorno, buon sabato, e come dice il mio collega, oggi, almeno ad iniziare, siamo io e lui.
1: Esatto, siamo in versione ridottissima.
0: Esatto, ma la cosa
1: bella. Problemi di traffico hanno bloccato la nostra conduttrice.
0: Ogni città diventa caotica e quindi ogni città di sabato diventa difficile. Anche raggiungere uno studio radiofonico diventa difficile. Buongiorno quindi da me e da lui, che è un modo, diciamo, anche importante per tutelarsi. Perché
1: esatto.
0: Non facendo nomi e cognomi, uno sta.
1: Evitiamo quello.
0: Lo diciamo, esatto, no, lo diciamo alla fine. Se il programma ha preso una direzione, allora diremo il nostro. Se la presa è un'altra, noi non. Quindi
1: ci asteniamo, ragazzi.
0: È un'autotutela. Intanto, buongiorno e buongiorno, facendo gli auguri a tutti gli amici e le amiche, ovviamente, che oggi portano un glorioso nome che è Antonio.
1: Esatto, auguri ad Erasmo.
0: E c'entra Antonio, Erasmo, anche Erasmo che salutiamo oggi.
1: Esatto.
0: Però ringraziamo immediatamente la regia sapiente oggi, perché se prima c'era Erasmo fino alla scorsa settimana, oggi per motivi, insomma, non c'è, ma c'è
1: Peppe Testa.
0: Grazie Peppe Testa.
1: Eccoci,
0: quindi un nome
1: qui.
0: L'abbiamo fatto, quindi
1: un nome l'abbiamo fatto.
0: Meno male, capito?
1: Ma lui si deve esporre.
0: Qualcuno si deve esporre pure nella trasmissione. Cosa succede in città? Gli eventi raccontati alla radio. Isabella, che è la protagonista, diciamo, la conduttrice, manca, e allora noi facciamo da supplenti.
1: L'aspettiamo.
0: Certo. Allora, intanto, facendo gli auguri a tutti gli Antonio. Quanti Antonio Tonini conosci? Mamma mia, Tonino. Antonino.
1: Antonietta.
0: Tonia, Tony. Quanti?
1: Auguri a Tony.
0: Al grande Tony. Vabbè, quanti Tony? Little Tony, Tony Bonanno, anche lui, insomma.
1: Tony Esposito.
0: Ragazzi. I Tony della storia sono tanti.
1: Esatto.
0: A proposito di storia,
1: Antonio e Cleopatra.
0: Ha voglia. A proposito di storia, ora ci sono degli aneddoti proprio che riguardano il santo del giorno, Sant'Antonio.
1: Ha studiato il ragazzo.
0: No, vabbè, ma non lo faccio, perché poi alla fine si va. Questo però parla troppo, questo però racconta troppe cose. Lasciamo invece il programma sempre molto tranquillo, fluido.
1: A proposito di fluido,
0: ecco, subito appuntamento a Roma.
1: Brava, 20
0: bravissima,
1: giugno,
0: brava,
1: Roma Pride,
0: brava
1: testimonial.
0: Roma, brava. Testimonial c'è Francesca Michelin che rappresenta.
1: Allora, sono passato a Roma Pride
0: il 20, vi ricordo che il 20, quindi se amate una manifestazione che quest'anno ancora una volta con orgoglio scende in piazza per tutelare diritti importantissimi, ovviamente
1: esatto.
0: C'è poi magari chi ne parla in maniera positiva, chi ovviamente ne parla in maniera negativa, perché ogni volta si parla di questo carrozzone, no, assolutamente,
1: è un modo bello.
0: Di manifestare colorato, e viva i colori, e viva il Pride che si terrà a Roma il 20 giugno.
1: Sono passato l'altro ieri,
0: sì,
1: da Roma Pride, c'era Big Mama.
0: Ah, grande Big Mama, che tra l'altro è una delle.
1: Ragazzi, andate, divertitevi.
0: Andando a scavare invece indietro nel tempo, a parte diciamo i personaggi importanti come
1: c'era il cavaliere, esatto.
0: Non solo, esatto, perché attraverso anche la compagna, diciamo la Pascale, che è stata sempre allora moglie o compagna, non ricordo poi il
1: compagna,
0: vabbè, quindi è stata una delle più autorevoli rappresentatrici di quel movimento.
1: Filone.
0: Anche la grande Raffaella Carrà era ben vista, sai, da quel mondo e soprattutto da questa manifestazione.
1: Ma è un mondo affascinante.
0: Oh, invece torniamo a Roma, rimaniamo a Roma,
1: esatto,
0: e
1: a Roma
0: si parla
1: di questa notizia bomba.
0: Molto molto bella, che riguarda un nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, si tratta di Claudio Coccoluto, e sembra che il municipio, l'ottavo municipio di Roma, ha presentato una mozione per avviare l'iter per una targa.
1: Una targa,
0: proprio dedicata a Claudio, e questo sarebbe veramente una bella cosa per l'orgoglio locale, ma non soltanto, anche per la grande maestria di Claudio, che appunto ha lasciato un ottimo ricordo in tutti noi. Poi, tra l'altro, chi l'ha conosciuto come me, chi è stato suo amico, ovviamente non è che può essere soltanto felice di questa grande manifestazione di affetto nei confronti del Comune di Roma.
1: E a proposito di questa notizia, ricordiamo che il giorno prima del Roma Pride,
0: sì,
1: il 19 giugno,
0: sì, a Roma,
1: Claudio
0: sempre.
1: Verrà ricordato dalla RUFA, che è la Rome University of Fine Arts.
0: Fine Arts, esatto, dedicata.
1: Verrà diciamo pubblicizzato questa iniziativa.
0: Perfetto. Allora, per quanto riguarda la musica che va in onda, perfetto, abbiamo
1: andiamo.
0: Un pezzo, quindi. Allora, c'è proprio un bel pezzo di Coccoluto,
1: esatto,
0: che possiamo
1: vai,
0: suonare. Allora, con pausa, e onoriamo Claudio con questo
1: grande
0: pezzo.
1: Claudio.

0: con una delle sue produzioni qui sulla
1: sua hit, diciamo.
0: Diciamo che il segmento di Claudio abbracciava ovviamente il mondo intero nel mondo del clubbing, scusate il gioco di parole, ma per dare velocità alla trasmissione prima si parla di questa cosa importante che è l'iperautismo, vero?
1: Sì, volevamo ricordare che l'associazione Libero Autismo è stata ricevuta a New York nella All Saint Patrick Cathedral dal Comitato Italiano Paraolimpico con il presidente della FIFA Gianni Infantino e ad alcuni dei più grandi le più grandi leggende del calcio italiano. Io ho visto le foto con la presidente e il grandissimo Roberto Baggio e diciamo per l'Italia in prima linea per promuovere il cambio di prospettiva sulla disabilità e per valorizzare ogni persona.
0: Se ne è parlato spesso proprio all'interno della trasmissione, vero?
1: Sì, la chiesa gremitissima di gente, un'emozione unica che ha unito Formia a tutto il mondo.
0: E a proposito di Formia, visto che hai parlato, vogliamo dare qualche informazione su questa associazione? Hai qualche dato? No, vabbè, ricordiamo, Libero Autismo.
1: Libero Autismo, associazione di Formia, ricevuta a New York dal presidente FIFA Gianni Infantino.
0: Grande. Allora, a proposito di sport, visto che io mi aggancio immediatamente, ieri sera c'è stata una bella manifestazione.
1: Una
0: dove?
1: Bellissima manifestazione all'Ops Club, signori.
0: Bene.
1: Ops Pool Club.
0: Okay. Va bene, ieri sera è stata presentata cosa, Jerry?
1: È stata presentata la squadra della polisportiva Fabiana. No,
0: facciamo
1: dire.
0: Visto che
1: allora eccola qui
2: direttamente. Io.
1: Interviene. Allora, gamba
0: diciamo, almeno un nome diciamolo. Manola, buongiorno.
1: Manolita.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Manola. Allora, tu per favore puoi dare informazioni un po' più precise perché se le dà lui alla fine, insomma.
2: No, vabbè.
1: Ma io ero impegnato in altre
2: certo,
1: cose.
2: Certo, lui
1: in
2: sì.
1: Balli di gruppo,
0: Qui si è distratto
1: karaoke.
2: Si è ballato fino a notte fonda.
0: Esatto. Si è distratto tutto quello che era il focus
1: c'era anche la nostra Isabella.
0: E vabbè, poi ne parliamo.
2: Esatto,
0: aspettiamo. Per aver fatto tardi, ha messo praticamente in prima linea voi.
1: Ore piccole.
2: Vabbè, niente. Ieri c'è stata questa bellissima serata all'Ups, dove è stata.
1: Pool.
2: Non club. A bordo piscina.
1: Bravo.
2: Dove.
1: Hai fatto anche il bagno?
2: No.
1: Peccato.
2: Vai. L'hanno fatto i ragazzi, però. Perché sono ragazzi. Vabbè, no, niente, abbiamo fatto questa festa di chiusura stagione sportiva, la presentazione della nuova stagione sportiva con due novità. E niente.
1: E quali sono queste novità?
2: La figura di due nuovi capi allenatori. Quindi il settore mini basket con Claudio Di Ciaccio e il settore giovanile prima squadra Gianni Di Rocco.
1: Io ho detto c'è la presentazione della polisportiva Fabiani. Che
2: ma non è una polisportiva,
1: è una SD, un'associazione sportiva dilettantissima.
0: Esatto.
1: Però allora gli obiettivi per quest'anno.
2: Fabiani 70 anni Fabiani, di storia.
0: Ricordiamo.
2: E quindi dobbiamo portare avanti questo grande nome del basket.
1: Nasce come polisportiva.
0: Qualcuno che risponde al telefono
1: ci arrivano chiamate
0: smentita,
1: esatto. Non è una polisportiva,
0: ma
1: è una SD. Allora, obiettivi per quest'anno?
2: L'obiettivo è avere tanti ragazzi che si riavvicinano al pallacanestro, perché c'è stato un po' un calo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, dal presidente allo staff tecnico, al direttivo, tutti, e invitiamo le famiglie, le varie manifestazioni che faremo durante l'estate, anche un sand basket. Sand basket, praticamente il basket sulla spiaggia.
1: Ah, un beach basket.
2: No, si chiama sand basket. Tu sai nel tuo, per favore.
0: È un ping pong.
2: Non si palleggia ovviamente sulla sabbia, ma si passa la palla.
1: Ah, ecco, infatti io stavo un beach volley.
2: Poi lo farai anche tu.
1: Lo faccio anch'io.
2: Lo farai anche tu.
1: È difficile. Quindi
2: grandi cose. Sì, sand basket, poi faremo degli open day. Ovviamente mi vorrete un'altra volta qui per presentare.
1: Ma certo, ma devi venire quando fai l'open day, soprattutto quando fai l'open day, magari veniamo noi da te.
2: Sì,
1: esatto,
2: se la radio venisse alla Fabiani non sarebbe male. Poi comunque c'è l'organizzazione di un torneo per ragazzi. Che la data, vabbè, ancora la devono stabilire. E vabbè, i contatti sono Gianmarco Done e Antonio Toscano.
1: Sì, io ho saputo anche che c'è un torneo under 50.
2: Ma
1: è vero?
2: Sì. Oddio,
1: me l'ha detto il mio presidente, mi sto allenando. Tra un po' ci raggiungerà.
0: Ricordiamo che il presidente tra un po' sarà qui per ricordare gli eventi della città.
2: Ah, il presidente della.
1: Il presidente della Proloco.
0: Presidente della Proloco
1: che ci gentilmente ci ospita in questo spazio a Radio Formia.
0: Esatto, perché alla fine poi ecco ci hanno invitato e
1: ci hanno lasciato qui da soli.
2: E comunque vorrei ricordare nella serata di ieri. Sì. La premiazione a Lino Mevi, grandissimo prima di tutto fondatore della Fabiani, giocatore e grandissimo allenatore di pallacanestro.
1: Sì, è stato un momento partecipato, diciamo.
2: Sì, molto, molto. E poi
1: io c'ero, eccolo
2: tu
1: qui, è arrivato il presidentissimo dopo la corsa sulla spiaggia per prepararsi al torneo over 50 di basket. Dice che è andato a correre insieme all'amico Giulio.
2: Sì.
0: Buongiorno presidente.
2: È il famosissimo Giulio Di Nucci, grandissimo playmaker.
1: Esatto. Grandissimo playmaker, ieri era con noi.
2: Sì, sì.
1: Diciamo ci ha dato dentro ieri,
2: Sì, a Magnà sicuro.
0: Allora, l'abbiamo già dato.
1: Abbiamo già iniziato.
2: Vabbè, posso dire.
0: Antonio, insomma, alla fine stavo rapportando il presidente quello che abbiamo fatto prima che arrivasse. Esatto. Ma non invece ci stava raccontando un po' quello che è accaduto ieri sera, un po' quello che accadrà e invece per quanto riguarda il futuro della vostra associazione sportiva dilettantistica.
2: Il futuro solamente belle cose, grandi cose. E grande crescita.
1: Esatto. Obiettivo playoff quest'anno?
2: Playoff e anche di più.
1: Madonna, si è sfortunata, si è sbilanciata in una previsione.
0: Allora, prima di andare avanti, io direi che un segmento musicale.
1: Ma io direi una cosa. Sì. Comunque, se la Fabiani non viene a Radio Formia, è Radio Formia.
0: Che va alla Fabiani.
2: Sì, bellissima questa iniziativa.
1: Facciamo dei tiri da tre.
2: Bravo.
1: E allora, un 2-2.
2: No, è un 3-3.
0: Un break musicale.
1: Break musicale.
0: Vai, via. Con Cesare Cremonini e la sua Mondo.

0: mondo di musica avvolge anche la trasmissione con Cesare Cremonini. Grande,
1: grandissimo. Hai visto il concerto?
0: No, non l'ho visto.
1: Io l'ho visto. Mi hanno anche mia nipote mi ha detto, mia figlia mi ha detto, sì, sei andata, ma le sapevi le parole? Ho detto no, cantavo così
0: tanto,
1: altre parole,
0: così.
1: L'importante è seguire il ritmo della musica.
0: A proposito di concerti, ieri sera c'era un grande Liga invece a Roma, rimanendo a Roma allo Stadio Olimpico,
1: sì,
0: grande concerto,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: vedremo anche i numeri che ha fatto Liga, ma Liga è una garanzia.
1: Eccola qui,
0: Elisabetta, ti stavamo aspettando. Beh, il programma è cominciato giustamente, ma guardate come si è presentata. Non siamo Radiovisione, siamo tanto radio, ma vi racconto io un po' di cose.
1: Dai,
0: lei è arrivata con
1: i tuoi occhi, saranno i loro occhi.
0: Sì, i miei occhi
1: allora,
0: stamattina.
1: Isa è arrivata splendida.
0: Come sempre, grazie. Isa, tanti auguri. A proposito, visto che lei è arrivata con i pasticcini.
2: Sono arrivata con una marea di cose.
0: Mamma
2: perché
0: grandissima.
2: È dal 10 di giugno, che era il mio compleanno, che sto festeggiando,
0: esatto,
2: in giro per la città.
0: E
2: dovunque vado, porto qualcosa.
3: Bravissimo.
2: Volevo anche dire che sono contentissima che ci sia Manola, mandiamo anche un bacio a Caterina Merenna, voglio fare i complimenti ad Aurora anche per la bellissima serata di ieri. Sono state eccezionali.
1: Ve l'abbiamo detto che lei è stata protagonista, come presentatrice, come cantante, come ballerina,
0: performer,
1: una donna multiuso.
0: Bene, anche non è multiuso, una donna, una poliartista.
1: Si dice multiuso.
0: Ma multiuso, tu lo sai.
3: Ma multiuso lo dici tu.
1: Ma chi lo dice?
0: Esatto.
1: Multiuso.
0: Allora, posso dire una cosa? Il problema è che i miei occhi devono
1: essere
0: raccontare.
1: Utilizzata.
0: Allora, attenzione, no, perché i miei occhi.
3: Guarda,
0: adesso
3: anche il caro.
1: Multitask
0: fare uso. Attenzione, premi riconoscimenti stamattina al mio occhio e non solo, quindi sono l'occhio della radio.
1: Grande.
0: Va sulla sua maglietta che è stata
1: la maglietta
0: vinta,
1: del tuo partner,
0: no, del tuo, esatto, vinta per le visualizzazioni. Parliamo,
1: esatto,
0: di 25.000.
1: No, 15.000 per la maglietta.
0: E tra un po' arriverà anche per lo
1: slip. Sì, sto lavorando per avere il costume.
0: Ecco, non si tratta di un sito culturale, ma di un sito, perché poi che
1: perché? Non è culturale?
0: Anche quello è cultura. Sì, anche quello è cultura, esatto. Però insomma, diciamo, come mai tu hai vinto questa maglietta?
1: Perché in una settimana raggiunto appunto le 15.000 visualizzazioni su questo sito.
0: E sono poche o sono tante?
1: Sono abbastanza, hanno detto ragazzi, per avere la maglietta mica è da tutti.
0: Pensate che uno di questi siti che dovevano essere bannati invece ha aumentato la visibilità, come mai si poteva immaginare. Poi lui è uno di quei personaggi che più amplifica questo sito, che di cui non faccio nome.
1: No, assolutamente
0: non facciamo pubblicità.
1: Però se loro vogliono
0: le
1: foto,
0: lo mettiamo sui profili, assolutamente, proprio sulla pagina
1: Radio Forte.
0: No, dalla Radio Forte no, perché poi magari ecco perché io non ho fatto nomi stamattina. Io stamattina sono entrato,
1: esatto,
0: senza fare lui e io. Perché per evitare querele, meglio dire lui e io, chi sono? Non lo so. È chiaro.
1: Abbiamo fatto solamente il nome del nostro regista
0: e basta.
1: Adesso di Isabella.
0: Ed è Isabella, quindi non noi ci stacchiamo dalle responsabilità. Però con sta maglietta, insomma, che fai?
2: No,
1: da paura.
3: Il caffè se lo va a prendere da solo.
1: Già siamo stati. Tutti mi hanno fermato.
0: Il bar ha risposto giustamente. Uno dei bar più importanti di Formia, che salutiamo anche.
1: Ciao Lello,
0: ciao Gianni e tutti quanti. Hanno detto come mai hai vinto questa maglietta e come mai, ho detto io, chiedi un attimo più avanti.
1: Però diciamo che anche
0: Farmacia,
3: lui, da 60 anni si fa anche lui.
1: Che anche lui mi ha aiutato perché si collegava con il mio profilo.
0: Esatto.
1: Si collegava anche lui. Quindi.
0: Eh sì, perché mi mandava i link e qui io purtroppo
1: ci hanno chiamato, ma tu. Ma sono 100 visualizzazioni in un'ora.
0: Sapete cosa ho vinto?
1: Io
0: ho vinto il guantino, solo il guantino. Ragazzi, non ho vinto la maglietta, ma il guantino sì.
1: Va bene.
0: Allora, attenzione, rientriamo, argomento serio. Fatti gli auguri quindi a Isabel, che ieri sera è stata protagonista di questa bella serata.
2: Sì, ho presentato, ringrazio
0: seriamente,
2: coloro che mi hanno chiesto di presentare. Veramente una bellissima esperienza. E poi soprattutto i giovani, che meraviglia vedere le famiglie tutte insieme a festeggiare, a ballare. Veramente lo sport è una scuola di vita, non finiremo mai di dirlo, vero Manola, che lo sport è una scuola di vita, quindi esortiamo tutti i genitori a partecipare alle associazioni sportive insieme ai ragazzi, magari proprio alla pallacanestro Fabiani, e a condividere questi momenti di gioia, perché poi se i genitori sono felici lo sono anche i figli.
0: Bene, dalla regia ci dicono che è pronto un blocco pubblicitario e poi torniamo, vero? Perfetto, pubblicità e torniamo.
4: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Io provo a lasciare, questo è bellissimo, questo pezzo è meraviglioso, poi è un classico di classici, Sara.
1: Esatto.
0: Te lo ricordi questa
1: sì, qui? Scelta dalla nostra.
0: A tutte dei sapevo, cioè, non questa mi sa che è il nostro regista.
1: Diamo a Cesare,
0: diamo a Peppe ciò che è di Peppe. Perché
1: ricordiamo
0: a Cesare abbiamo già dato.
1: Auguria.
0: Auguria oggi a Erasmo e
1: è
0: poi
1: ad Antonio. Antonio.
0: Esatto.
2: Chi è Antonio?
0: Ah, io, attenzione, l'ha fatto. Quando,
1: esatto,
0: è stato l'omaggio musicale per Isabel.
3: Che è il tuo compleanno.
0: Ma già, ragazzi, ma a un certo punto, ragazzi, voi avete praticamente una cattiva, diciamo, abitudine a toccare i microfoni.
1: Non toccate,
0: microfoni,
1: se no gracchiano
0: lontani dai microfoni.
3: Comunque io adesso voglio dire, sta girando una fotografia mia e di Gerardo dove io lo abbraccio.
0: Dopo
3: però si potrebbe fraintendere. Io dico che essendo stata catechista 4 anni non ho nulla a che fare con le sue cose private.
0: Mamma mia,
2: prende le distanze.

0: sonda che ti resta dentro.
1: Ma è il sound che resta dentro perché ovviamente c'è stata la scelta per la festeggiata, no?
0: Esatto, esatto, dal nostro regista. Sì.
1: Peppe Testa, che ringraziamo.
2: Ma abbiamo parlato di magliette, ma l'avete vista la maglietta di Peppe Testa?
0: Grandiosa,
2: Halloween Party 95.
1: No, siamo sul vintage proprio pesante. Oh, parliamo di appuntamenti, che visto che la trasmissione è cosa succede in città, il focus è questo, e allora via presidente, ora tocca a lei, eh?
2: Allora chi parte con oggi, no? Oggi. Delle festività in onore di Sant'Antonio.
1: Certo, certo.
2: E quindi abbiamo a Castellone oggi la la solenne processione alle 19:30 con le varie. Oh, scusate, ho toccato il microfono.
0: Non devi toccare il microfono.
1: Non va toccato mai.
2: E poi a seguire un appuntamento musicale sul sagrato della chiesa con i messaggeri di pace. Questo a Castellone oggi dalle ore 19:30 in poi. Poi c'è sempre le festività in onore di Sant'Antonio con Maranola, che oggi è il santo patrono, quindi di fatto Marano ha diversi santi patroni,
0: esatto.
2: Luca, San Michele,
0: Luca, Michele,
2: quanti
0: Antonio,
2: già Sant'Antonio,
0: Erasmo e Giovanni,
1: quanti patroni?
2: È una marea. E quindi oggi c'è festa sul ovviamente le varie processioni, eccetera, eccetera. E poi ci sono stand gastronomici e l'iniziativa del grande liscio in piazza.
3: Ah, liscio
2: buffo. Poi liscio continuiamo con Annibale.
1: Andiamo 12, 13, 14 giugno 2026, giornata europee dell'archeologia, tomba di Citerone a Formia, sabato 13 giugno 2026 dalle 9:30 alle 12:30. Ci sono visite guidate con quindi le guide che vi accompagneranno in questo percorso così importante di un elemento così importante della nostra cara e amata città.
2: E dobbiamo salutare il nuovo sovrintendente, che è il dottor 40.
1: Oh, salutiamo quindi il dottor
0: parente,
1: 40.
0: Parente.
3: Abbiamo scoperto che c'è una lontana parentela.
1: Addirittura, vedi, ma non è venuto però qui in studio.
0: Perché lui sovraintende.
1: Allora lo inviteremo sicuramente.
3: Anche con Federico 40.
1: Bene. Tutti 40, insomma, si stanno moltiplicando. 80.
0: Pensa, anche con 40 pasticceria 40.
3: Anche Milano c'è una via, via 40.
1: Esatto. Vero.
0: Anche con 44 gatti.
3: Sì, cioè,
0: bellissimo.
3: In fila per tre con il resto di due.
1: Attenzione, continuiamo con gli eventi. Cara Isabel, vai.
3: Allora, dall'11 giugno è partita questa gli spettacoli finali 25-26 di Teatrando si impara, la scuola di teatro Bertolt Brecht. Quindi tutti gli allievi di questa scuola si esibiranno l'11, il 16, il 17, il 19, il 20 e il 7 luglio presso il teatro Iqbal Masih a Via Vitruvio 342. E quindi gli operatori che si affiancano a Maurizio Stammati sono Chiara Laudani, Anna Maggiacomo, poi c'è Roberto Zottola, Sara Petrone, Rinaldo Di Marco, l'ufficio stampa è Simona Gionte, la direzione artistica ovviamente è di Maurizio Stammati. Quindi andiamoli a vedere perché
0: tutti a
3: meritano
0: teatro,
3: perché Maurizio è un grande attore di teatro e regista.
1: Allora un attimo, ci spostiamo dal territorio ma non andiamo molto lontano, perché io alla fine sono il direttore artistico,
0: esatto,
1: dell'evento. Quindi
3: di
1: volevo
3: tutto.
1: Ricordare che c'è stato qualche giorno fa, a Campo di Mele, perché io voi avete invitato, ma adesso io non faccio più la radio, sono il direttore artistico, io secondo me dell'evento volevo ricordare che c'è stato, insomma,
0: Sant'Onofrio.
1: Oh.
0: Ieri 12 giugno Sant'Onofrio, uno dei compatroni del paese. Oh. Del mio paese,
1: esatto,
0: dove sono l'altro è San Rocco e Sant'Onofrio,
1: dove sono direttore artistico, volevo ricordare, perché esatto. Se no che sta a fa questo qua, no uno
0: ci sta per ricordare
1: sta.
0: Queste
1: ci
0: cose
1: ci sto per ricordare poi questi eventi, attenzione.
0: E allora andiamo sabato 13 giugno, artisti, pittori, poeti a Gaeta ed a Mola di Gaeta, proiezione del documentario artistico di Salvatore Valente, Cosmo Di Mille e Maurizio Rata alla Corte Comunale di Formia, via Vitruvio 190, sabato 13 giugno alle ore 19:30.
1: Bene, continuiamo con gli eventi. Continua Isabel.
2: 13 è finito.
0: Passiamo
2: al
0: 14.
1: Rassegna Sentieri d'Arte 2026, incontro con l'autore, poesie a penna e matita. Si tratta di Giuseppe Napolitano, letture di Irene Vallone. Domenica 14 giugno, quindi domani alle ore 18.
0: Dove?
1: Allora, si tratta della Palazzo Comunale.
0: Sì, allo spazio. dispositivo del punto Iatto. Dalla nostra Palma Aceto.
1: Bene.
0: La salutiamo.
1: Salutiamo Palma, assolutamente.
3: E tutta l'associazione Coine Salotto Culturale.
2: Bene. Esatto, che condivide le stanze con la Proloco.
1: Esatto, esatto. Cioè,
2: però prima di questo c'è l'appuntamento.
1: Qual è l'appuntamento?
2: L'appuntamento possiamo mettere anche il gonfalone della bandiera,
0: ragazzi,
2: di San Giovanni.
0: Quasi fermano gli orologi.
2: Fermiamo tutto perché abbiamo fatto la festa di Sant'Erasmo.
0: Abbiamo fatto la festa di Sant'Onofrio.
2: Stiamo facendo
0: la festa di Sant'Antonio.
2: Adesso ci si parla domani a mezzogiorno, sì. Orario classico
1: anonimo.
2: C'è l'esposizione del gonfalone di San Giovanni.
1: Famosa
2: Battista.
1: Bandiera San Giovanni, no? Esatto.
2: E quindi praticamente alle 12 ci sarà la messa di esposizione di questo gonfalone, sì, con i fuochi di artificio. Quindi della pirotecnica Peppe Luca e figli.
1: Hai fatto bene a ricordarlo, così chiudo tutto.
0: Peppe Testa, no. Invece Peppe Luca.
2: No, Peppe Luca.
1: No, hai fatto bene a ricordarlo, perché così chiudo tutto, i cinesi per i cani, esatto, insomma, ho paura per i fuochi, okay, che saranno sempre forti per onorare il nostro santo patrono, perché sappiamo che Formia ovviamente ha due santi patroni.
0: Esatto.
1: Sant'Erasmo, che abbiamo festeggiato e onorato, e San Giovanni.
0: Facciamo
1: domani
0: auguri a Erasmo,
1: è chiaro. Altri appuntamenti.
3: Continuiamo. Vai. Allora, passiamo ai saggi delle scuole di danza.
2: Perché
3: qui
2: salutiamo sempre, perché loro partecipano al nostro carnevale.
3: Al nostro carnevale, sono bravissime, veramente grande creatività per le coreografe e per le danzatrici, anche sui costumi, grandi scenografie.
0: Scusa Isabel, quest'anno anche io e lui faremo un carro, eh?
3: Ah, benissimo, non vediamo l'ora di vederlo.
2: Come si chiamerà?
3: Come si chiamerà?
0: Carro Ponte.
3: Allora, partiamo con Lina Villa, Fitness and Friends, presenta saggio spettacolo 19 giugno, ore 21, dove, per tornare in tema, alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Mi raccomando, non mancate, ore 21, 19 giugno. Poi c'è il 20 di giugno, c'è il saggio, saggio spettacolo 2026-5 dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gimnasia Sporting Club. Quindi loro ci aspettano sabato 20 giugno alle ore 19, sempre alla palestra Fabiani di Formia con ingresso libero. Quindi mi raccomando, non mancate.
1: Sempre per quello che riguarda il 20 di giugno, la 24esima festa per lo sport, Campo Sportivo Penitro con l'Istituto Geometri Tallini. Sabato 20 giugno, ore 18, le finali del 15esimo torneo Città del Golfo. Alle 20, apertura degli stand gastronomici. Siamo a Penitro, quindi Fabiani di Formia. Alle 21 premiazione con la presenza del sindaco Gianluca Taddeo, e ancora alle 21:30 spettacolo musicale con le note di Nikis Band. Ore 22 giochi di fuochi pirotecnici, l'ingresso ovviamente è libero e vi aspettiamo a Penitro. Per quello che riguarda, c'è un scambio di occhiali che è incredibile, quello che riguarda gli appuntamenti, poi continua il nostro Jerry, ecco.
0: Esatto, allora ricordiamo il 20 e il 21 giugno all'interno del centro dell'Orlandi Shopping Center c'è Orlandi Fantasy World, un progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Dal sabato dalle 15 alle 20, la domenica dalle 10 alle 20, al primo piano dell'Orlandi Shopping Center, cultura immersiva, Orlandi Fantasy World.
1: Bene.
0: A seguire sempre il 21 giugno alla Corte Comunale alle 21 c'è la festa della musica.
1: La festa della musica, ragazzi.
0: Un concerto di chi?
1: Non lo so,
0: del complesso bandistico di Umberto Scipione, Città di Formia, e del coro polifonico Coralia.
3: Da chi sono diretti?
0: Sono diretti Alfonso Priori, dirige
3: Coralia.
0: Lo sapevi,
3: Ho detto,
0: la prendo in castagna, che non è Alberto.
3: Giammai.
0: E invece il complesso bandistico dal direttore Filippo Di Maio.
1: Bene.
0: Chiudiamo
2: per il 21 con Appia Regina Viarium, Formia, il mausoleo di Cicerone. Domenica 21, appunto, visite guidate dalle 19:30 alle 12:30 presso la tomba di Cicerone, in via Cicerone, appunto. E quindi la visita è totalmente gratuita, credo, e c'è anche una degustazione dei prodotti dell'antica Roma. Quindi per prenotazione ci sono dei numeri di telefono Ne diamo uno, 328-658-3030. Credo che ci sia anche la Formiana Sax qui, sì. E quindi sì, con Tommaso Bosco, che salutiamo.
0: E Mario, ma ci sarà il biscotto di Cicerone?
2: No, non credo che ci sia il biscotto di Cicerone, c'è una pericicero, quindi sarà
0: una pericicero.
2: Non sarà dolce, ma sarà salato.
0: A pericicero pro domo suo.
1: Allora, visto che praticamente di parlato ne abbiamo avuto tanto, adesso un po' di musica così.
0: Di grande musica.
1: Grande musica, ovviamente. Solo grande. Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: meravigliosa Bonnie M qui su Radio Forni.
1: Quante volte hai ballato con questa
0: l'ho fatto quasi a mo' di radio, quasi a mo'
2: quasi.
1: Hai dei ricordi particolari?
2: Sì, ho dei ricordi bellissimi. Volevo dire che io volevo raccontare questo fatto che io non ho mai bevuto lo spritz. E voi mi avete insegnato a bere lo spritz.
0: Diventata alcolizzata. lei pensava fosse una bevanda.
1: E a proposito di spritz, volevamo ricordare un altro evento.
0: Questo spritz sempre in giro, mamma mia.
1: Volevamo ricordare un altro evento.
0: Sì.
1: Il 17 giugno.
0: Vai.
1: A Bollicine,
0: dove Isabella sarà lì con il suo spritz.
1: Sì,
0: prima
1: lei è praticamente in prima linea perché sarà in accoglienza.
0: Perché ricordiamo che
1: Bollicine d'Italia
0: lo spritz si fa con le bollicine.
3: Villa Irlanda quest'anno.
1: A Villa Irlanda vi aspettiamo tutti. Bollicine d'Italia organizzata dall'associazione Vivi Mare con il patrocinio della Regione Lazio e di Arzial, mercoledì 17 giugno alle ore 20. Bollicine d'Italia.
0: Bene, allora tutti quanti pronti per degustare queste bollicine. 40, come dicevo, sarà in prima linea per utilizzare le bollicine per lo spritz. Nel frattempo però c'era una gag
1: durante l'intervallo musicale.
0: Esatto.
1: Cioè, il presidente ha detto ci facciamo un surf.
0: Esatto, facciamo un surf.
1: Andiamo a Bindice a fare il surf. Il surf
0: era il selfie. Ma ogni tanto capita di scivolare. Invece per quanto riguarda ti domandavano sempre come hai ottenuto questa maglietta. E poi soprattutto quando di giorno, di notte.
1: Questo risultato. Di notte. Si viaggia più veloce di notte.
0: Ti confesso che anch'io il guantino l'ho vinto di notte.
1: Di notte l'hai vinto.
0: Ma è arrivato la mattina. Però...
2: adesso riparliamo con Manola un momento. Così,
0: sì, a volte ritornano.
1: Piano,
2: non toccate, io volevo dire una
0: non
2: cosa.
0: Non toccate però.
2: Che invece io non ho mai bevuto l'acqua.
0: No! l'acqua. Ma pensavo fosse praticamente analcolico, lo beve come quei cocktail, quelli. Invece spritz. Ma mi sento un po' strano e te credo. Insomma. Anche perché a volte
2: lo
0: fanno
2: anche.
0: Ma io
2: ero abituato a bere solo prosecco.
0: Esatto, è anche carico a volte. Esatto. Quindi. Vabbè, dai, allora.
1: Invece Manola ha scoperto l'acqua. Acqua liscia.
0: Va bene, allora continuiamo a parlare con lei invece.
2: Sì,
0: di
2: allora stavamo dicendo ieri appunto che questa è stata la prima festa che voi avete organizzato, no?
1: Ma non sarà l'ultima, naturalmente.
2: Fabiani Pallacanestro Formia, e appunto stavate dicendo col presidente Gino Odone di questo desiderio di condividere tutti insieme. Quindi come è nata questa idea di fare questa festa?
4: Vabbè, l'idea è nata anche perché c'è stata questa fusione tra la Jumbo Basket e la Fabiani Formia, e quindi adesso sarà solamente Fabiani, Pallacanestro Fabiani.
2: Ho capito. Senti, quindi i ragazzi come hanno preso queste new entry dei capi allenatori? Bene?
4: Ma bene, ma i ragazzi basta che giocano a pallacanestro, va bene tutto. Sì.
2: Ma io solo, la domanda che ti faccio, quindi voi fate anche pallacanestro over 50?
4: Noi facciamo tutto!
1: Ma l'abbiamo detto prima, ragazzi, il presidente si è andato ad allenare, è venuto in ritardo perché è andato a correre sulla spiaggia insieme a Giulio, perché c'è questo torneo over 50.
2: Quindi che sand estate... basket?
1: No, sand basket, lui è andato a correre perché tipo Rocky, non quando si era
2: sulla spiaggia.
1: Perché
2: sì, grandi prestazioni.
1: C'ha problemi ai talloni, quindi sull'asfalto non può correre. Però preferisce la sabbia che ammortizza meglio.
2: Bravo.
0: La forma fisica non è il forte dei presidenti in generale. Esatto,
4: Comunque, anche un gruppo di amatori che si allenano il lunedì e il mercoledì. Quindi
0: siamo
4: chi si volesse iscrivere per il prossimo anno, abbiamo anche il gruppo degli amatori. E possono sfogare così la loro giornata lavorativa.
1: Anche noi abbiamo un gruppo di amatori.
0: Esatto.
2: Sicuro con questa maglietta.
1: Per sfogare, anche noi sfoghiamo.
2: Tu sfoghi parecchio.
0: Anzi, facciamo la notte. Potremmo fare
1: condividi.
0: Sempre condividere. Attenzione.
1: In che senso condividi il mio pensiero?
0: I tuoi video, quelli che mi passi.
1: Comunque il nostro video viaggia nell'etere.
0: Se non po' invidioso della tua maglietta, per cui avendo vinto soltanto
1: te la regalo.
0: Io regalerò il guantino, magari fa prima un concorso, regalo guantino per vincere la maglietta di Jerry. No, ma per arrivare a lui bisogna lavorare la notte.
4: Ma lui è un professionista.
1: Certo. Sì, sono professionista. Esatto. Comunque mi devi aiutare se vinceremo, se vinceremo il costume,
0: il costume
1: te lo regalo.
0: Grazie.
1: Lo regalo.
0: Ti ricordi il Port Cross, quelli di una volta,
1: ma
0: quelli,
1: sì. Cioè,
0: quelli là.
4: Però,
0: mi piacerebbe avere quello.
4: Io sono curiosa, com'è il costume?
1: Il costume è slim. C'è presente il Magic Hall?
0: Allora, come al solito, la trasmissione
1: sta degenerando.
0: Degenera sempre, ha sempre, diciamo, molto di.
4: E io vi riporto sempre in riga.
0: Esatto, c'è il sangue e il profano.
4: Signorina
0: sempre,
4: Rottermeier.
0: C'è sempre questa,
4: l'acqua santa.
0: Questa doppia faccia.
1: La catechista, della
0: esatto. La catechista vicino a questa maglietta.
1: Mi ha rinnegato.
0: Insomma. Allora, per coloro che vogliono vedere la maglietta, perché in tanti mi stanno chiamando e ma dove è possibile? Sulla pagina Prologo. Lì c'è proprio.
4: C'è tutto sulla pagina Prologo.
1: Oppure c'è una firma maglietta a 10 minuti al bar Tirreno.
0: Io praticamente ho chiesto proprio al presidente: è possibile postare questa maglietta? Mi ha detto subito no, per me era un sì.
4: Esatto. Però ricordiamo ragazzi che noi abbiamo aperto un canale Cosa succede in città, B-Side 40. E potete trovarlo su YouTube. Ci sono dei video che abbiamo iniziato a girare con professor Perrone insieme a Gerry Vecchia diretto.
0: Gatto. Professor Gatto, che è diverso, professor Perrone è una persona, professor Gatto è un altro.
4: Vabbè, adesso noi, caro Annibale, tu sei appunto il direttore artistico
0: dell'evento in generale, quindi anche del canale. Ma io con tutti questi ruoli prima o poi andrò in galera. Perché,
1: ma tu non firmare nulla.
0: Non firmo, non ci metto il nome, sbaglio il nome. Sapete chi è il vero l'editore?
1: Firma con la sinistra.
0: Sapete chi è l'editore del canale?
1: Chi è l'editore?
0: Professor Gatto. ragazzi, è così, così.
1: Ha detto no, non mi chiamate professor Gatto perché mi ricorda il passato.
0: Esatto, e noi al primo appuntamento così. In radio che cosa facciamo?
1: Professor Gatto.
0: Ti dirò di più, magari al prossimo appuntamento però, live dal vivo, la prima persona che farò salire sul palco sarà il professor Gatto.
1: Però racconta un attimo il professor Gatto cosa fa in questa rubrica.
4: Racconta i piatti del nostro territorio
0: esatto.
4: E quindi con la sua i suoi diciamo l'organizzazione di eventi di alta classe che lui porta in giro per il territorio e si chiamano infatti Aria di Mare e
1: Profumo di Vino.
4: L'abbiamo anche tradotti, tra l'altro la pagina YouTube ha anche la traduzione in inglese perché noi vogliamo essere internazionali, come dice Cesare Cremonini, noi siamo nel mondo, siamo cosmopoliti.
0: Air or Sea e poi Profumo
4: and
0: Fragrance
4: Scent of Wine.
0: Mamma mia, veramente sono cose che mi emozionano.
1: Comunque
0: grazie,
1: io volevo
0: Gatto,
1: ricordare del professor Gatto, cioè se avete l'opportunità guardatevi la ricetta di pasta cozze e peperoni.
0: Beh, fantastica.
4: Sì, è vero.
1: È una, mi ha sorpreso.
4: E anche telline e fagiolini.
1: Telline e fagiolini ci sono.
0: Vabbè, attenzione, allora, non so quanto manca per i saluti. Io do 5 minuti.
1: Facciamo l'ultima pausa musicale o no?
0: Ma io direi sì.
1: Regista,
0: io direi
1: facciamola.
0: Sì, assolutamente. Sì, il nostro regista ci cerca una bella canzone, così siamo.
4: Ci pensa lui.
0: Ci affidiamo assolutamente alle mani.
1: Un Tony Pitoni?
0: Ma no, ci pensa Peppe. Allora, praticamente musica e poi noi torniamo per i saluti finali qui su Radio
1: Formia.
0: Ricordatelo ogni tanto, no?
1: Come?
0: Senti qua, senti che.

0: qui per la parte finale della trasmissione. Annibale Grasso, Gerry Pecchia, Mario Persico, Manola.
1: Scusami Gerry,
0: ma tu non sei avvocato?
1: No, mi hanno radiato. Lui è radiato.
0: Scusa, noi siamo tutelati perché abbiamo un commercialista e un avvocato.
2: Non c'entra niente. A me mi hanno radiato dalla radio. Pensate, no, ma che tu, non abbiamo niente. Allora,
1: comunque, durante l'intermezzo, parlando con Manola, mi diceva che questa canzone gli ricorda il suo primo bacio. Dove lo ha dato?
2: Sembra a Santa Maria della Noce,
1: esatto. In macchina con un uomo che non era Mario. Andiamo, questo è lo scoop.
2: Lo scoop era questo.
1: Santa Maria della Noce, Cool and Gang.
2: Pensa che ballava
1: solo il bacio.
3: Solo il Pira di Stelle.
1: Sì, ti hanno fatto vedere le stelle.
0: Guardate che mentre si balla, i baci riescono bene.
2: Ma non erano quelli di Mario, però. Esatto. Questo, il senso è questo, dai.
1: Esatto. Vabbè, allora, siamo in chiusura, ragazzi. Vai, Annibale.
2: Allora, perfetto. Ancora così.
1: Ci hanno venduto
2: per
1: questo gatto.
2: Grazie, allora, grazie.
1: Ha chiamato questo gatto.
2: Questo gatto pure ha detto
1: Querela. No, perché
2: gatto? Querela a Gogo. Grazie, è stata una trasmissione come al solito divertente, esplosiva, piena di brio. Speriamo di aver regalato qualche sorriso ai nostri amici. Ringraziamo il presidente Mario Persico, che come al solito è qui presente per raccontare gli eventi della città e non solo. Raccontiamo il nostro.
4: Saluta.
5: Ciao.
2: Grazie
5: a tutti.
2: Grazie Mario. Ringraziamo l'ospite Manola che ha rappresentato la
1: SD di Fabiani.
3: Pallacanestro Fabiani.
1: Madonna, pure pallacanestro.
2: Ricordando ancora una volta il compleanno della nostra cara Isabel. Tanti auguri ad Isabel.
3: Grazie, auguri. E allora, domani poi basta perché
2: il presidente dei presidenti Gerardo Pecchia, che è qui, ho fatto nome e cognome, esatto. Quindi querelatelo pure, e il direttore artistico dell'evento, nonché degli eventi in generale, lo dico, Annibale Grasso.
1: Un ringraziamento a Peppe Testa.
3: Grazie.
1: E un abbraccio.
3: Grazie.
1: Un abbraccio ad Erasmo.
5: Erasmo Marciano.

0: Karaoke o serate musicali con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altre che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che per problemi di allineamento dei software non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte

0: Ovest, il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione, Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitano della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristalleccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco cristalleccese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco cristalleccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti, che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa. Esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti, scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. idem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la Sagra delle Regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18, alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21, al Castello Baronale, la proiezione del corto cartoon a cura del Centro Diurno Come le Sirene, dal titolo Totò Ritorno al Sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina, per la regia di Giovanni Iovine.
1: Radio Formia informa.
0: Il Basket Serbo 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia biancoverde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serbo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season high di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: 사실.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 22.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
2: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
1: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
3: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
1: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
2: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture estere. Infatti, secondo la tesi degli avvocati Cardillo Cupo e Valerio, condivisa dal giudice napolitano, le passività dichiarate non erano altro che elementi passivi legati all'acquisto di materiale tecnologico dall'estero che, per problemi di allineamento dei software, non apparivano riscontrabili nel cassetto fiscale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, la difesa documentava la reale esistenza di fatture estere per acquisto di materiale tecnologico, pertanto sconfessando la tesi della procura. Nel pomeriggio di ieri si è svolto, a bordo della nave scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Caboto a Gaeta, la cerimonia durante la quale la città di Gaeta ha ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitano della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristiano Leccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Menicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco Cristian Leccese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco Leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti, che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa. Esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche globali, è un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti di scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico, ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18.30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini. I Dem di Castelforte, attraverso il segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la sagra delle regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18 alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21 al Castello Baronale la proiezione del corto cartoon a cura del centro diurno Come le sirene, dal titolo Totò ritorno al sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina per la regia di Giovanni Iovine.
4: Radio Formia informa.
3: Il Basket Serb 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia bianco-verde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serb. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serb Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio, dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season high di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: Tacata! Tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: since you've been away.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento, ferma il tempo quella foto solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore e mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un trentenne di Sant'Ammaro in provincia di Caserta, ritenuto responsabile di una truffa consumata ai danni di una settantenne residente nella frazione formiana di Castelnuovo. La truffa è avvenuta il 26 giugno scorso. La sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una truffa appena consumata ai danni di una donna anziana. Un uomo, spacciandosi per un appartenente alle forze dell'ordine, era riuscito a introdursi nell'abitazione della vittima con un pretesto, facendosi consegnare denaro contante e diversi oggetti in oro, per poi allontanarsi a bordo di una Jeep Renegade nera che è stata raggiunta dopo una serie di ricerche dagli equipaggi della polizia dopo la denuncia della donna. A bordo della vettura, dopo un inseguimento in via Sant'Agostino, gli agenti hanno ritrovato la refurtiva e quindi l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa aggravata perpetrata ai danni di un'anziana. In particolare, il bottino è consistito in 50 grammi di oro e 5.000 euro in denaro contante. È arrivata, dopo una lunga camera di consiglio, la sentenza emessa dal giudice monocratico della quinta sezione del Tribunale di Napoli per violazione del decreto legislativo sui crimini fiscali. L'imputazione per un imprenditore formiano, assistito dagli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Giovanni Valerio, era particolarmente grave. Infatti, secondo l'ufficio delle dogane di Napoli, coadiuvati dalle Fiamme Gialle, il 47enne avrebbe sottratto al fisco quasi 650.000 euro, utilizzando l'escamotage di portare in detrazione elementi passivi rivelatisi, secondo l'ufficio antifrodi delle dogane, inesistenti. Il contenzioso, durato anni, ha tuttavia condotto ad una pronuncia di assoluzione in favore dell'uomo, in quanto, secondo il collegio difensivo, non vi era mai stata alcuna ricostruzione fraudolenta, ma semplicemente un problema di allineamento con le fatture

ricevuto la medaglia d'argento della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. L'evento è rappresentato uno dei momenti più significativi della permanenza della nave Palinuro nel porto gaetano. Alla cerimonia hanno preso parte il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, l'ammiraglio di divisione, Fabio Agostini, comandante interregionale marittimo centro e capitano della Marina Militare, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il presidente della istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, Umberto Minicucci Ascani, il presidente vicario Giorgio Cuneo e i legati del Golfo di Gaeta, Alberto Simeone e Daniele Elpidio Iadicicco, promotori dell'iniziativa, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose del territorio. Durante la manifestazione, il presidente Umberto Minicucci Ascani ha consegnato la medaglia al sindaco Cristian Leccese, accompagnandola con questa motivazione: l'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano esprime il proprio apprezzamento alla città di Gaeta, custode dello stendardo di Lepanto, per il costante impegno nella tutela, valorizzazione e diffusione della cultura marittima italiana, delle tradizioni del mare e della comune memoria storica. Il riconoscimento rende omaggio al ruolo storico di Gaeta quale custode dello stendardo di Lepanto, simbolo di una memoria che continua a rappresentare un patrimonio di straordinario valore storico, culturale e identitario per l'intera nazione. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso l'orgoglio di tutta la comunità gaetana per il riconoscimento attribuito. Ricevere questa prestigiosa onorificenza dall'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano e farlo in una cornice straordinaria, come il ponte alla nave scuola a Palinuro, ha osservato il sindaco Leccese, è un onore immenso per Gaeta. Questo riconoscimento celebra il nostro glorioso passato ed il ruolo di custodi dello stendardo di Lepanto, ma premia soprattutto l'impegno quotidiano della nostra città nel mantenere vivi i valori, la cultura e l'identità marittima. Dedichiamo questa medaglia a tutti i cittadini di Gaeta e a chi ogni giorno lavora ora per custodire e tramandare alle nuove generazioni il nostro inestimabile patrimonio storico. Particolarmente significativa è stata la scelta di ospitare la cerimonia a bordo della nave scuola Palinuro, ambasciatrice della Marina Militare nei porti del mondo e simbolo della tradizione e della formazione marinara italiana. Nell'aula consiliare del Comune di Gaeta sono stati ieri mattina nominati e insigniti i primi due illustri rappresentanti del titolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo, dopo che era stato approvato in Consiglio Comunale il regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti, i doveri, la durata ed il funzionamento. Il ruolo di ambasciatore di Gaeta nel mondo consiste nel diffondere e promuovere, in particolar modo nelle aree geografiche di interesse e di riferimento dell'ambasciatore nominato, l'immagine della città di Gaeta, della sua storia, dell'arte, delle tradizioni e delle sue eccellenze. Il titolo è destinato a cittadini gaetani e non che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all'immagine del territorio, appartenenti ai settori del lavoro, dell'impresa, della cultura, dello sport, dell'economia, della ricerca, del mondo accademico e sociale. Significative le motivazioni ufficiali dei primi conferimenti, che sono stati destinati a Lina Senese, docente e cantante, e al professor Vincenzo Bonomo, originario di Gaeta, che vanta importanti rapporti con la Santa Sede, già nominato da Papa Francesco, rettore magnifico della Pontificia Università Lateranense, primo laico nella storia, e successivamente delegato pontificio della Urbaniana, oltre ad operare come consigliere dello Stato della Città del Vaticano. Inoltre, Bonomo vanta una lunghissima esperienza presso le Nazioni Unite, la FAO, l'IFAD e il Consiglio d'Europa, esperto di diritto internazionale, professore ordinario ed esperto autorevole in diritti umani, cooperazioni dinamiche geopolitiche e globali, e un attivo promotore di pace in tavoli internazionali per la risoluzione dei conflitti e la gestione delle risorse planetarie. Lina Senese, da anni cittadina e protagonista della vita gaetana, si è distinta invece a livello nazionale ed internazionale nella promozione non solo della cultura e dell'arte italiana, portando all'estero i suoi spettacoli di musica e arte, ma in particolare nel promuovere rapporti di scambi sociali e culturali tra diversi paesi del mondo e la città di Gaeta, divenendo di fatto un'ambasciatrice della storia e della cultura gaetana. In modo specifico, ha avuto un ruolo di promotrice dello storico rapporto di gemellaggio con la cittadina francese di Frontignan e ha permesso il rinsaldamento dei rapporti tra le due comunità, raggiungendo ottimi livelli di cooperazione e memoria storica. Goffredo Bettini, già coordinatore parlamentare del Partito Democratico, sarà ospite oggi alle 18:30 in Piazza Municipio a Castelforte, dove si terrà un momento di confronto politico e culturale, la presentazione ufficiale della nuova rivista di approfondimento politico dal titolo Rinascita, ideata e diretta dallo stesso Bettini.
i demmi di Castelforte attraverso il

0: segretario Ferdinando Orlandi e i consiglieri Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato hanno fatto sapere che sarà un'occasione di riflessione e di dibattere sulle grandi sfide del nostro tempo. I lavori si apriranno con i saluti di Omar Sarubo, segretario provinciale del Partito Democratico, e insieme a Goffredo Bettini si confronteranno alcune delle figure di primo piano della scena politica regionale e locale: Mario Ciarla, capogruppo del PD alla Regione Lazio, Salvatore Lapenna e Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio, e Giancarlo Cardillo, capogruppo del PD nel Consiglio Comunale di Castelforte e dirigente del partito. Entra nel vivo la Sagra delle Regne a Minturno, giunta alla 72esima edizione. Oggi alle 18, alla Villa Comunale di Minturno, laboratorio per bambini dove il grano diventa arte, degustazione di pizze fritte. Alle 21, al Castello Baronale, la proiezione del corto cartoon a cura del Centro Diurno Come le Sirene, dal titolo Totò Ritorno al Sapore, alla ricerca dell'ingrediente segreto. Ci saranno anche la presentazione del pomodoro di secca di Minturno e la degustazione della pascotta di Minturno. Domani poi a Scauri, in Piazza Rotelli, sul lungomare, spettacolo di folklore internazionale, aspettando lo sbarco di Dracut a cura della Lega Navale Italiana, sezione di Scauri. Questa sera alle 21 alla Torre Caetani a Maranola, ultimo spettacolo della settimana del teatro amatoriale organizzata dall'associazione Il Setaccio. Andrà in scena Un matrimonio da incubo con la compagnia I Sognatori di Latina, per la regia di Giovanni Iovine.
1: Radio Formia informa.
0: Il Basket Serbo 85 Gaeta ha ufficializzato l'accordo per Victor Manuel Papa in maglia biancoverde. Si tratta di un ritorno del prestigioso atleta nelle file del Basket Serbo. Per l'ala classe 2000, reduce da una triennale esperienza con il Basket Itri, si tratta di un ritorno dopo due campionati al Palamarina nel 2018-2019 e nel 2022-2023, ai tempi della Serie C Silver. Sono felice di tornare a vestire la maglia della Serbo Gaeta, ha dichiarato Papa. Dopo qualche anno ritrovo un ambiente che conosco e che per me ha rappresentato tanto. Torno con ancora più esperienza, fame e voglia di dare tutto per vivere una stagione all'altezza delle aspettative e toglierci tante soddisfazioni insieme. Nell'ultima stagione con l'Itri, iniziata a febbraio dopo 15 mesi di stop per un infortunio al crociato sinistro, Papa ha collezionato 12,3 punti di media ed un season height di 29 punti nei quarti di gara 2 contro Supernova Fiumicino. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tua

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarreta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono gli Only Friends russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Leonard and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo agli anni 30 con una stella dell'epoca, la cantante Bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

0: Il fascino, il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gayesu Akyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gayesu Akyol. Siete sul jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.
1: Ben Chenoy.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come Le Défi, la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro Under My Skin per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day, Bono e The Edge.
1: Heart is bloom. Shoots up through the stony ground.

0: Ponte.
1: Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day. Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Rahman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allaghana Allaghi. Meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Rahman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train. Ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ra Senetti Baby con Lev Zeness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Jazz Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

Non avrà nadie nel mondo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Train, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Train. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Le tengo miedo al silencio.

0: virtuale.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.